0: C'era mi massiva. Ma che sa che
1: tu facine bene. Ma senza mica tu che depina con lo nidi.
2: E là.
1: Ma sa che quello mamma ne banne. E tu a casa di ambie. Ma sa che l'ultimo che sai cave. Se sei risasso di mamma. Sa se la pir male di
2: sa una in nebo. Da sai dico. E là.
0: Tu puoi non sei in nebo, mo sei.